0: buongiorno, buon dì, pra chi, vamo là. Wilson Lázaro.
1: Wilson, buon dì.
0: Questo lascio uns espanholitos aqui, canta, vamos ver. Ah? Questo qua, no, questo qua. Andiamo. Vedremo intanto se ele canta questo qua e anche questo. Do comecinho, vai.